Sacrifice Luna in cielo. Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorge la sera e vai, contemplando i deserti indi ti posi. Ancora non sei tu pava. Il riandare è sempre cambi. Ancora non prendi a schifo. Ancora sei vago di mirare queste fame.